0: mamma, c'è dito pro so posso,
1: c'è dito pro so posso.
0: Ya o no ma di cosu,
1: ya o no ma di cosu.